questo padrone mio già vince quando si possente della sonnecchiandomi di

un barbiere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con le ragazze.

0: Nigero. Su qua. Ehi,
1: Nigero.
0: Su qua. Nigero qua. Nigero là. Nigero qua. Nigero su. Nigero su. Nigero giù. Nigero su. Nigero giù.